0: Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.